dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, la comedy.

chihuahua. Ma cos'è la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di.